0: si tiene negli Emirati Arabi Uniti, quindi chissà perché hanno tutto quell'oro e chissà perché hanno tutti quei soldi. Va bene, piccole polemiche a parte, tralasciamo.
1: Sergio la tocca piano stasera.
0: Stasera la tocco piano, la tocco veramente piano. Va bene, non parliamo di altri sport, altre cose, insomma c'è stato un po' di tutto, a breve ci saranno anche un bel po' di gran premi e credo se ne andranno anche in Asia fra un po' a correre con la Formula 1, quindi insomma tante gli appuntamenti sportivi da seguire e fra un po' dovrebbe tornare anche il calcio. Non se ne sentiva la mancanza questa, cioè ve lo ricordo, io non sento la grande mancanza del calcio, sono sincero.
1: Ma guarda, anche i mondiali qui perlomeno sono passati abbastanza in sordina,
0: sì,
1: proprio
0: tra l'altro,
1: non essendo coinvolti.
0: Piccola cosa che posso fare una micro polemica.
1: Siamo qua apposta.
0: Micro polemica.
1: Siamo qua apposta.
0: Allora, di solito non è bello in radio parlare di persone che non ci sono più, che sono morte, che non è bello. Però è mancato un campione riconosciuto veramente da tutti, trasversalmente, da tutte le squadre di calcio italiane. Stiamo parlando di Franco Baresi, che è stato il capitano del Milan, il famoso 6 per sempre, perché lui era il numero 6 del Milan quando giocava con Arrigo Sacchi in panchina, con Capello, insomma, quando c'erano questi allenatori qui. E c'è da dire che quando è mancato Franco Baresi subito è sorto il dubbio, la perplessità sul fatto che il Milan stesse affrontando la trasferta in Australia di prestagione. Nella trasferta australiana anche altre squadre italiane partecipano a questa trasferta, fra cui anche l'Inter, per capirci, e il funerale di Franco Baresi sarà domani, quindi martedì. Martedì 4 agosto, e la presenza della squadra in Australia è con questa presenza, con questa partita tra l'altro che si giocherà il 5 di agosto contro l'Inter, questo derby, primo derby stagionale contro l'Inter, non c'era materialmente il tempo per permettere ai calciatori, ai giocatori e allo staff, all'entourage del Milan di partire dall'Australia per tornare in Italia e prendere parte e partecipare ai funerali di Franco Baresi. Questa è per l'ennesima volta la dimostrazione che vincono i soldi al cuore.
1: Sì.
0: È brutto da dire, però è la realtà. La realtà è questa, purtroppo, perché in accordo, secondo me, fra le due società si poteva anche pensare e decidere di posticipare qualcosa e portare avanti un po' la partita magari in un'altra giornata, allungare magari il periodo di permanenza in Australia per permettere a tutti di fare la partita, ma anche di permettere ai giocatori di tornare banalmente per un giorno per il funerale. Ci sarà comunque presente per la squadra a testimoniare, a portare diciamo il saluto e l'abbraccio della squadra, il capitano rossonero Mike Maignan, il portiere del Milan, che tuttora si trova in ferie perché dopo il campionato del mondo aveva le ferie prolungate ovviamente, e trovandosi in ferie ha confermato la sua presenza in nome di tutta la squadra. Questo
1: vabbè,
0: è un bel messaggio, un bel segnale.
1: È giusto così,
0: direi. Giusto così, però insomma è un po' triste questa situazione dove un grandissimo campione, un grandissimo calciatore apprezzato veramente da tutti, perché lo ricordiamo tutti, almeno chi è un po' più grandicello, magari tu Anna no, ricorderà,
1: ma io in generale il calcio
0: vabbè,
1: sai.
0: Ma si ricorderà del gesto di Franco Baresi che va sotto la curva dell'Eisel a portare le 39 rose in memoria dei tifosi della Juventus morti in quella curva con l'incidente che ci fu in Belgio proprio in quello stadio, e fu un gesto molto molto molto significativo. Venne chiesto di poter fare una celebrazione o qualcosa di particolare, all'epoca la UEFA non lo permise e quindi lui di sua iniziativa andò a portare queste 39 rose sotto la curva, e questo dà il senso anche della dimensione, della grandezza di un campione o di un essere umano, di un uomo, perché era prima di tutto un uomo ed era una persona molto molto molto rispettosa. Scusate il pistolotto che ho fatto, però insomma
1: ci stava.
0: Un ricordo per un grande campione. Poi tralasciamo il fatto che io sia tifoso milanista, ma è stato omaggiato dai grandi campioni di tutte le squadre italiane, a partire da Verzanetti per quanto riguarda un grandissimo campione, un grandissimo capitano dell'Inter, Alex Del Piero anche lui un grandissimo capitano di una grandissima squadra, la Juventus, e quindi insomma bello ricordarlo così. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Levante con Malia.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento con New Entry, l'appuntamento con la musica nuova. Anna, siamo giunti al momento dei saluti.
2: Eccoci.
1: Cominciamo.
2: Cominciamo con Domenico. Poi salutiamo Marta, che è già nel mondo dei sogni. Stefano. L'Alberta. La zia. E la Stefania. Direi che ci siamo.
1: Poi salutiamo ovviamente i presenti. Antonio. E qualcun altro ascoltato? Raluca c'era?
2: Raluca, non so, era fuori stasera, non so se stia
1: scomparsa dai radar. Scomparsa dai radar. È andata così.
2: No, aveva altro da fare. Stasera ci sta.
1: Va bene, noi vi diamo appuntamento lunedì prossimo con New Entry, con la musica nuova, la musica che ha meno di 3 mesi di vita. E per questa puntata è davvero tutto.
2: E andiamo con la sigla nuova allora.
1: Sigla nuova che questa sera è Medusa insieme con Khalid con Weekend. Buonanotte a tutti, ciao!
2: Buonanotte!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti!
3: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Baby, you make me feel like

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: What up, Nelly?

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

0: Who's laughing like that?
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

0: Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ciao!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa dicono le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, non esitate a chiedere al vostro partner qualche attenzione in più. Vi sentite molto trascurati in questi giorni, provate quel senso di solitudine ed è giusto che rendiate partecipe la persona che vi sta vicino. Parlatene. A volte presi dalla frenesia quotidiana e gli impegni non ci si accorge di trascurare l'altro. La cosa migliore da fare è comunicare i propri disagi. La vostra parolina magica per questa settimana è confidenza.
1: Toro.
0: Il segno del toro vorrebbe poter esprimere i propri sentimenti, ma si sente bloccato. Ma come? Voi che siete così passionali, così sicuri? Lo so che stavolta vi piace davvero tanto, ci tenete davvero molto a quella persona. Temete di far brutta figura e rovinare tutto. Le stelle però sono molto rassicuranti e vi invitano a lasciarvi andare, a stare sereni. Vi attende una piacevole sorpresa. La vostra parolina magica è combinazione.
1: Gemelli.
0: Per voi dei gemelli la prosperità è vicina. Avete risparmiato, fatto economia e siete stati molto attenti a causa di spese e scadenze da rispettare. Per questo vi siete concessi poco o niente. Ecco che finalmente la clessidra si capovolge, la ruota gira e le finanze migliorano. Potete così concedervi anche più svaghi e uscite coi vostri figli o gli amici stretti. La vostra parolina magica per questa settimana è benessere.
1: Cancro.
0: Per i nati sotto il segno del cancro riceverete un invito a cui non potete assolutamente rifiutare da una persona che vi sorprenderà. Lo so che già vi state agitando, scervellando e vi chiedete chi possa essere. Suspense! Le stelle vogliono darvi un indizio. La persona in questione può essere un amante degli animali che vi coinvolgerà in un progetto molto interessante. La parolina magica per il segno del cancro questa settimana è curiosità.

0: Leone.
1: Amiche e amici del segno del leone, la frase «la prudenza non è mai troppa» cade a fagiolo. È bene che tuteliate i vostri interessi e soprattutto la vostra persona. Siate cauti con chi vorrebbe coinvolgervi in attività o collaborazioni poco chiare e sicure. Tenetevi alla larga da chi vi propone guadagni facili. Fate affidamento solo a quell'istinto marcato che vi guida da sempre. La vostra parolina magica è fermezza.
0: Vergine.
1: Il segno della Vergine si sente triste. Sta trascorrendo le giornate col cuore malinconico. Alcuni di voi si sono separati dai propri affetti a causa di impegni lavorativi, chi in patria, chi è dovuto partire per l'estero. Incarichi importanti che sicuramente fanno bene alla vostra autostima, un po' meno al vostro cuore. Coraggio, questa esperienza di distanza non farà altro che rafforzare i rapporti. La parolina magica per il segno della Vergine questa settimana è fiducia.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia tende a procrastinare, a rimandare. Da quanto vi siete promessi «domani inizio la palestra, vado a correre, mi alleno»? Da tempo ormai, e intanto i chiletti di troppo aumentano. Dai su, cominciate a fare il primo passo. Il difficile è partire, ma voi avete la determinazione giusta per farcela e raggiungere l'obiettivo desiderato. L'importante è iniziare. La vostra parolina magica è grinta.
0: Scorpione.
1: Ogni tanto il segno dello scorpione ha bisogno di staccare, di star per conto proprio. Non duoletevi di questo, anzi, la solitudine rientra nelle caratteristiche che vi contraddistinguono e vi serve. Per lo scorpione è un toccasana utile per far rifornimento di energie buone da trasmettere poi quando si trova nuovamente in compagnia. La solitudine per lo scorpione è indispensabile. La parolina magica per questa settimana per lo scorpione è rigenerarsi.

0: Sagittario.
1: Per i nati sotto il segno del Sagittario, una notizia sconvolgerà un pochino la vostra stabilità. Qualcuno in dolce attesa? Qualche proposta romantica che non vi aspettavate? Una promozione? Le stelle restano sul vago, ad ognuno il suo. È certo però che se inizialmente sarete abbastanza destabilizzati, in un secondo momento questa novità sarà uno stimolo in più per le vostre giornate. La vostra parolina magica è stupore.
0: Capricorno.
1: Questa settimana il segno del Capricorno sarà messo a dura prova. In amore un antagonista vi darà del filo da torcere. Proprio voi che non siete affatto competitivi, stavolta vi toccherà darvi da fare dato che la posta è molto alta. Ovvero la persona che vi piace, mi piace tantissimo. E non siete disposti a rinunciarvi, visto che ci sono anche segnali di gradimento. La vostra parolina magica è intrepidezza.
0: Acquario.
1: L'acquario si è reso conto d'aver esagerato nei confronti di una persona. Eh già, ha tirato troppo la corda e adesso sente quel distacco, quella freddezza. Ai ai ai, amiche e amici dell'acquario, cosa combinate? Le stelle suggeriscono che per essere interessanti agli occhi di qualcuno non è necessario tirarsela sino all'inverosimile. Ci vuole il giusto equilibrio, perché il troppo storpia e il poco piace. Fate un bagnetto di umiltà e rimediate. La vostra parolina magica per questa settimana è soluzione.
0: Pesci.
1: Si può dire che il segno dei pesci nuota letteralmente, come fosse teletrasportato in qualche località esotica. In realtà vi eravate promessi di risparmiare di più e fare economia. Invece ecco che con gli amici già si parla d'estate, di viaggi, di vacanze. Subito voi vi fate abbandonare i buoni propositi. Attenzione, avete saldi e pagamenti ancora in sospeso prima di azzardare programmi a lungo termine. La parolina magica per questa settimana per il segno dei pesci è cautela. Termina qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Free Radio. All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

0: Seguici anche sui nostri social.
1: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Hit Web Radio.
0: Dimmi perché

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Sede o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Il tappo di Sughero. Continua l'impegno a sostegno del progetto Cuore di Sughero del gruppo Polis, con la sinergia tra Conselve Vigneti e Cantine e il comune di Conselve. Oltre al punto vendita della cantina, dove la raccolta dei tappi di sughero è già attiva, è stata ampliata la rete, collocando le apposite scatole in luoghi di passaggio, spazi di interesse e attività commerciali del territorio conselvano, per rendere ancora più semplice partecipare e dare il proprio contributo all'iniziativa. Ecco dove trovare le scatole. Conselve Vigneti e Cantine, via Padova 68. Comune di Conselve, piazza 20 settembre 3. Biblioteca Comunale, piazza Dante Alighieri 3. Bar Birreria La Fontana, piazza Cesare Battisti 10. Pasticceria Gelateria New Style, piazza Cesare Battisti 2. Pasticceria Desideria, via Verdi 13. Bar del Pra, in Prato Comunale. Rosa Ristorante Pizzeria, il quartiere Perosi 41. Ogni tappo raccolto contribuirà a sostenere progetti in favore delle persone con disabilità in situazioni di fragilità. Non buttare il tuo tappo di sughero, ovvero non perdere occasione di fare del bene.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: You're my hero.
1: Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Desidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

La sigla più esilarante della settimana è quella dell'Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici dalla vostra Evita. In pole position qui su Free Radio dalle 17 alle 19. Sono arrivata proprio bella carica oggi, anche perché si sta veramente molto bene, la temperatura è perfetta, si respira, ma voglio anch'io darvi del respiro in queste due ore insieme con la mia playlist, con la mia bella scelta per voi che siete le mie star. E potete partecipare all'Happy Hour al 378-0655-630 con i vostri interventi, i vostri messaggini. Ed inoltre, che c'è da dire? Tutti gli aneddoti, tutte le info che vi passerò in questo pomeriggio Happy.

0: È uno dei brani più belli ed affascinanti, secondo me, della storia della musica. Oggi ad inaugurare Happy Hour sono i Duran Duran con Ordinary World, che fu scritto dalla band dopo un periodo difficile, dopo un periodo complicato. Ed ecco che è diventato un inno alla resilienza, superando la nostalgia per il passato, e che invita ad imparare a sopravvivere in una realtà che è cambiata. Quindi iniziamo con un grande classico, la nostra scalata di grandi successi su Free Radio.
1: Here we go with riff one.

Sono i Franz Ferdinand con Audacious, che faranno una capatina in Italia. Anzi, diciamo che sono due le capatine. Infatti proprio ieri si sono esibiti a Napoli assieme agli Scancanensi, ma li potremo vedere anche domenica 30 agosto a Romano De Zelino a Vicenza, in occasione dell'Ama Festival, assieme ad un'altra tosta band, i The Cooks. E io sarò presente.

Night Shift Superstar tra i nuovi brani dei Muse per l'ultimo album The Wow Signal. E qui si affrontano temi come il desiderio di successo, il prezzo della fama e la trasformazione dell'identità personale all'interno di un mondo che è purtroppo

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Esilarante questa nuovissima entrata, riguarda i Green Day, I'm Never Gonna Rip, che significa non riposerò mai in pace. Ed è un nuovo inedito, è stato registrato per la colonna sonora del film Nimrods a Green Day Comedy, film ispirato agli esordi dei Green Day, che uscirà nelle sale a metà di agosto. I'm Never Gonna Rip non è solo il nome di questo inedito rock and roll, ricorda molto il rockabilly, ma è anche il nome del prossimo album dei Green Day, che conterrà ben 22 brani, ben 22 song. Grandissimi Green Day.

Eccoli Deep Purple che propongono Diablo, una nuova hit dalle sonorità potenti ed incalzanti. Un brano che ha anticipato il nuovo album di inediti Splat, uscito proprio qualche settimana fa. Mentre la scorsa settimana, proprio una settimana giusta fa, i Deep Purple si sono esibiti live ad Este in provincia di Padova per l'Este Music Festival e, da quel che so, perché purtroppo non ho potuto esserci, hanno riscosso un enorme successo. Su questo non c'era dubbi. Saluto Natalie e saluto anche Alessandro, che sono le mie star, e a voi dedico questo bellissimo brano dei Foo Fighters, The

Due settimane fa è uscito l'ultimo album dei Rolling Stones, For Any Tong, da cui ho scelto un'altra nuova song da farvi ascoltare, dal titolo Charms, che già di per sé ha un bel significato. I charms sono dei piccoli ciondoletti, dei piccoli amuleti preziosi, sapete, anche quelli che si attaccano o alle collane o ai bracciali. E per i Rolling Stones rappresentano l'essenza del rock and roll, rappresentano la ribellione e la libertà d'espressione.

0: vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

possiamo dire tra le cantanti italiane più numero uno, lei Elisa con No Hero, che porta con sé un messaggio molto molto bello: avere il coraggio di inseguire i sogni e continuare a farlo, sia che si abbiano 20 anni, sia che si abbiano 40, 60, 70 anni, perché è un atto di ribellione e di fede. E allora sogniamo, perché senza sogni e desideri non è vita. Anche sogni semplici, l'importante è avere qualcosa che ti smuove dentro da raggiungere.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

Un'altra strepitosa new entry, Street of Dreams, grazie agli U2, un brano che è uscito a sorpresa ed è tratto da un album che uscirà nell'arco di quest'anno, del 2026, giusto in tempo per celebrare i 50 anni di carriera degli U2. Street of Dreams trasmette veramente un bel messaggio, è un messaggio di speranza, dove possiamo immaginare dei luoghi magici, dove tutte le porte sono aperte. Street of Dreams, gli U2, solo per voi, qui a Free Radio, all'Happy Hour.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Nothing hurts like the Roy.
1: Gli Editors pubblicano un nuovo singolo, The Rush. La band è capitanata da Tom Smith. Sfornerà il nuovo album intitolato Surface Echo e Sound, ottavo lavoro per loro, il prossimo 30 ottobre. E The Rush è il singolo d'apertura dell'album, che parla di una conversazione tra due persone basata sul sostegno reciproco, il conforto, l'affetto, che sono il tema centrale dell'album. Gli Editors, solo per voi che siete le mie star, le star di Happy Hour.

Questo brano dei My Chemical Romance ha un titolo semplice. Sentite, ma veramente d'effetto. Na na na na, ripetuto più volte. Sono quei ritornelli che si imprimono e girano nella testa, vanno in loop, si può dire così. È un singolo un po' datato, di diversi anni fa, che parla di ribellione, di andare controcorrente e di dare valore alla forma, non alla forma, scusate, di dare valore alla sostanza e non alla forma. Mi raccomando, la sostanza, poi la forma, ma prima la sostanza.

0: Robin Schulz.
1: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
0: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
0: Robin Schulz returns same time.

Queste urla sono dei Greta Van Fleet, che propongono anche loro una nuova hit, una nuova song intitolata Play Your Game. Primo inedito dopo 3 anni di assenza, dopo 3 anni di silenzio, quindi arrivano belli potenti e prorompenti. È sempre molto interessante ascoltare i fratelli Kiska, soprattutto queste urla così cariche di energia che contagia e coinvolge. Saluto tutte le amiche, tutti gli amici di Free Radio che sono all'ascolto. Un bacione, un abbraccione a voi. Staremo insieme sino alle 19:00.

ritrovarci ad Happy Hour in modalità duetto, due ex Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr. Ed è il loro primo duetto ufficiale dopo lo scioglimento dei Beatles. Il tutto per il progetto nuovo di Paul McCartney uscito il mese scorso, The Boys of Dungeon Lane. E questo brano racconta le origini dei ragazzi di Liverpool, la storia, la vita che facevano, la vita folle in particolare che stavano vivendo, che per loro ormai era diventata casa. Da qui è nato il titolo Home to Us, casa per noi.

Questa è un'accoppiata molto vincente, oserei dire, anzi, più che vincente, affascinante. Lui è Robbie Williams, lei è Kylie Minogue. E il titolo è Kids, bambini. È un vero inno, un inno spensierato che celebra l'energia della giovinezza. Infatti qui in studio con me ho tre baldi giovani e giovanissimi e giovanissime che sono venuti a trovarmi e stanno festeggiando anche loro la giovinezza, che è un modo così per esprimersi, esprimere la propria libertà, è festeggiare sempre, si ha sempre voglia insomma di festeggiare quando si è giovane, e che incoraggia molte persone a godersi la vita, soprattutto a godersi il momento e lasciare andare le preoccupazioni del futuro.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Beh, se volete approcciare qualcuno in amore in modo ottimista e coraggioso, ascoltate i suggerimenti di Queen, che in Play the Game loro invitano proprio a giocare, a giocare in questo modo, ad abbandonare le paure, ad accettare la vulnerabilità, lasciarsi andare ai propri sentimenti, giocando sempre quel gioco dell'amore senza riserve, senza arrendersi. Aveva sempre questo modo così anche umoristico il bravo Freddie Mercury, buon'anima ovunque lui sia. Amiche e amici, ancora qualche battuta? Restate collegati su Free Radio, l'Happy Hour continua.

Insomma, avete sentito, per voi che siete le mie star, il sound, la playlist di oggi è stata molto variabile, giusto perché ormai vi conosco. Mi piace accontentare i gusti di tutte voi, di tutti voi, che siete le mie star. Vi invito, se magari vi foste aggiunti sul tardi, che potete ascoltare la replica domenica pomeriggio, sempre dalle 17 alle 19, oppure il martedì notte, dalla mezzanotte andando al mercoledì, c'è sempre Happy Hour.

Ormai è da diversi mesi che scelgo come penultimo brano, o possiamo dire anche come ultimo brano prima della sigla finale di Happy Hour, questa Heroes di David Bowie. Perché tutti noi, tutte noi a modo nostro siamo degli eroi, siamo delle eroine. E quindi mi piace questo sound, mi piace il significato di questo brano e mi piace concludere così per dedicarvi questo messaggio. Nel nostro piccolo, ogni giorno facciamo del nostro meglio. E io spero di aver fatto del mio meglio anche questo venerdì pomeriggio. La mia mission l'ho portata a termine in un modo o nell'altro. Io vi invito a seguirmi anche venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, sempre dalle 17 alle 19 con Evita, l'Happy Hour c'è in diretta su Free Radio. Un buon proseguimento di serata a tutte voi e a tutti voi, un buon weekend e ciao, alla prossima. Yeah.

0: Playing you the greatest hits of all time.
1: Free Radio Conselve.
2: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
3: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
4: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
3: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
2: Il resto lo facciamo noi. E che facciamo allora adesso? Marino, buonasera intanto.
3: Buonasera, buonasera Antonio.
2: Com'è?
3: Buonasera a tutti.
2: Felice questa giornata, come l'hai passata?
3: Diciamo che l'ho passata lavorando.
2: Lavorando?
3: Ho fatto un sacco di cose a casa. E adesso
2: per diletto, per perderti via,
3: faccio,
2: per in gioia.
3: Diciamo che erano cose che andavano fatte.
2: Erano
3: un
2: cose
3: po' di
2: che
3: disordine,
2: andavano
3: ho sistemato. E devo sistemare casa perché fra poco qui a Conselve c'è la fiera
2: e
3: chi
2: quindi?
3: Passa davanti alla mia casa deve vedere ordine.
2: Eh beh certo, sì. Pulizia di primavera, ormai pulizia estate,
3: sì,
2: quasi d'autunno.
3: Quasi d'autunno.
2: Direi. E stiamo andando avanti e quindi chi passerà davanti alla tua abitazione
3: vedrà,
2: dirà ma guarda che
3: guarda
2: abitazioni ci sono.
3: La Magione di Marino.
2: La Magione di Marino, ho capito. Bene, bene, bene, mi fa molto piacere. Ma anche, cioè voglio dire, lavori fisici, lavori...
3: Lavori anche fisici,
2: anche
3: certamente,
2: fisici.
3: Diversamente da quello che hai fatto tu, ho sentito.
2: Ch'io oggi?
3: Sì,
2: sì, sono
3: oggi.
2: Andato a controllare le perturbazioni meteo in alta quota.
3: In alta quota?
2: Sì, non alta, non tanto alta, ma insomma qualcosina ho visto.
3: Comunque non eri a casa.
2: Eh sì, sono andato a lavorare, sì, per la comunità.
3: Per la comunità.
2: Per la comunità, quindi, sì sì.
3: Quindi hai fatto un rapporto qui a Conselve di quello che
2: di
3: è
2: quello che
3: in
2: succede
3: montagna.
2: In montagna, esatto.
3: Bravo,
2: ed è stata, è stata una cosa impegnativa, mi ha portato a consumare molte molte energie, ma per fortuna
3: benzina.
2: Per fortuna benzina, energie, però abbiamo poi cercato di recuperare con una non dico pantagruelico pananzo, ma insomma qualcosina abbiamo introdotto, ecco.
3: Ho capito.
2: E poi comunque, anche pennichella rigenerativa under the shadow, sotto
3: under
2: l'ombra.
3: Così va bene.
2: Così
3: senza
2: va bene.
3: Condizionatore, senza emissioni di anidride carbonica.
2: Assolutamente.
3: Al fresco sotto un albero. Comunque hai fatto un servizio per la comunità.
2: Sì, sì, sì, dopo do ulteriori dettagli, ma intanto direi che è il caso di dare il numero di telefono, cosa dici?
3: Sì, vai.
2: Allora, il nostro numero di telefono per chi vuole mettersi in contatto, ovviamente, con tutti quanti i mezzi che il telefono dà, quindi via WhatsApp, via messaggino, via telefono e quant'altro, è il 3780-655-630. Ecco, mandateci le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti. Per il resto, questa sera siamo al momento in due qualcosa, vediamo che sviluppi ci saranno, vediamo un po'. Partiamo col primo brano,
3: Dire
2: che
3: Straits,
2: dici? Dire Straits,
3: dal terzo album Solid Rock.
2: Solid Rock, e poi un Joe Cocker, You Can Leave Your Heart On, Your Hat On, scusate, qua sai, ho ancora in mente quello che mi è successo oggi, comunque andiamo avanti,
3: Quello che ti è successo o quello che hai ingerito?
2: Sì.
3: Perché bisogna fare una distinzione.
2: Cioè, guarda che il dottore lo dice, introdurre liquidi. Se proprio non avete altro, anche acqua.
3: Anche acqua.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.

0: Önök a Conselve Városi Rádiót hallgatják, Free Rádió Conselve. Mindig a legjobb zenékkel.
1: Allora.
2: Ma ti aria acceso dei ricordi
1: sensuali? Questo sì, no, sensuali, insomma c'è poco da fare. È stata una canzone, sigla di un film con un interprete che non si può non ricordare, la famosissima e bellissima allora, ma anche adesso, Kim Basinger. Davvero, davvero, davvero bella, con quel suo balletto in vedo e non vedo, in controvedo, quando faceva quel balletto lì con Mickey Rourke che impazziva, e anche noi, è stato bello.
2: Ecco, vedi come la musica richiama anche immagini.
1: Però hai visto, ecco, a differenza ad esempio, vedi, Kim Basinger è ovviamente, gli anni sono trascorsi per tutti, anche per lei, ma Mickey Rourke invece l'ho visto non tanto tempo fa su immagini, sì, insomma è il, come dire, non so, il mostro di se stesso, non saprei come dire.
2: Ha fatto delle iniezioni di botulino.
1: È davvero, posso dire, brutto.
2: Sì, in effetti,
1: è proprio brutto.
2: In effetti si è peggiorato.
1: Si è peggiorato, di molto.
2: Perché ricorrendo alla chirurgia plastica, come ha fatto lui, d'altronde anche Stallone ha fatto la stessa cosa, sono diventati due cose.
1: E quindi...
2: Lasciamo stare.
1: Ecco. Perfetto, quindi non abbiamo perso niente, non abbiamo perso niente, abbiamo ancora il ricordo di questo bel film con questa bella donna, e quindi
2: e anche
1: la colonna sonora, che parlando rimane, il lato nostro, un Joe Cocker fantastico,
2: amica micio.
1: Andiamo avanti, a proposito di micio, qua abbiamo
2: un signore che è rimasto tale e quale.
1: Cosa è successo? Che succede qua?
3: Ciccio, è l'oretta.
1: Sì. Procedi.
2: Sì, chiedo scusa. Allora, Mick Jagger che è rimasto sempre uguale a se stesso, non ha fatto nessuna iniezione di botulino, è rimasto com'era, dal suo secondo album, Primitive Cool.
1: Editors ci presentano Black Gold.

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Ci siamo Marino.
3: Ci siamo sempre qui, siamo sempre sul pezzo. 21 e 25 lo dico io, perché tanto la tua amica.
2: La mia amica, se vuoi glielo faccio dire.
3: No,
2: adesso glielo chiedo.
3: Perché io lo faccio gratis.
4: Sono le 21 e 25 minuti.
3: Hai buttato via i soldi.
2: No, questa qua la paghiamo un tanto a mese, per cui è compreso, omnicomprensivo.
3: Va bene.
2: Ci siamo?
3: Sì. E adesso andiamo subito con il prossimo brano. C'è Giacomo Marrone.
2: Va bene.
3: Sì.
2: Sì.
3: Con Get on the Good Foot.
2: Sì, manca solo che quello dopo mi dici che è un folpo.
3: Non dico niente.
2: Non dire niente.
3: Stai,
2: andiamo solo ad ascoltare.
3: Ma
2: tu, cioè, guarda, stasera poi ho messo su dei brani che andavano anche molto in discoteca, secondo me. Comunque andiamo, saranno i Pulp che ci presentano Disco 2000.
3: 2000.
2: Halle.

0: playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: Eccoci qua, siamo ritornati qui a Free Radio e abbiamo la nostra carissima Lavinia che ci presenterà il prossimo brano.
3: Siamo su qua?
2: Sì, Antonio,
3: perché noi stiamo facendo un lavoro di promozione. Cerchiamo di instillare nelle giovani leve la passione per una certa tipologia di musica, corretto?
2: Certamente. Bene. A parte che Lavinia ha già detto che apprezza il tipo di musica che facciamo noi.
3: Bene.
2: È già evoluta musicalmente. Cosa ne dici?
4: Sì, mi piace molto questa musica.
2: Ecco, quindi rock e blues sono apprezzati dalla nostra giovanissima collaboratrice. Poi, allora, per i prossimi due brani, il primo lo presento io, che è Billie Holiday, una cantante americana nata a Philadelphia e che ci presenta A Get a Kick Out of You. Poi, carissima Lavinia,
4: Dolores O'Riordan, Ordinary Day.
2: Bravissima.

0: Eccomi qua.
1: Ogni mercoledì dalle ore 21 puoi ascoltare Musica Ritrovata.
2: Esatto.
3: Ma chi l'aveva mai detto?
1: Il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Buonasera a tutti, benvenuti, questa è Free Radio.
1: Musica Ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Playing nothing but back to back hits.
0: Free Radio Conselve.
5: Il nostro Paolo Renzi
6: che adesso però si gode qualche giorno di meritato riposo.
5: Ah, sì.
6: No, il fatto è che non ha voglia più di fare un tour. Ma ha ragione con questo tempo.
5: Con questo caldo.
6: Sì, ha ragione.
5: Non ha ragione, perché qui si sta benissimo, qui ci sono 24 gradi.
6: No, non dire ste cose, va malissimo. No, il fatto è che giustamente adesso in questi periodi, in questi giorni, si tirano un po' i remi in barca, ma lui è sempre sul pezzo, qui lo aspettiamo presto.
5: Aretha Franklin, Chain of Fools.
6: E che dirà la nostra giovane speaker a proposito del brano che viene dopo Aretha Franklin? Quale sarà il brano?
7: Supertramp, Give a Little Bit.
6: Vedi che ci siamo riusciti?
5: E vai!
6: E vai!

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: 21:52, lo dico io. Lo dico io come al solito.
2: Che ore sono?
1: 21:52.
2: Lo ripetiamo?
1: 21:52.
2: Buonasera signori, buonasera.
1: E tra poco saranno le 21:53.
2: Perfetto, e alle 21:53 che disco mettiamo?
1: Mettiamo un brano di Tom Waits, americano del 1949.
2: Sì. E poi?
1: E poi George Harrison.
2: George Harrison, che ci presenta George Harrison? Vai adesso, dillo un po'.
3: Got my mind set on you.
2: Got my mind set on you.
1: Quasi
2: perfetto,
1: c'eravamo.
2: Quasi perfetta. Andrà meglio la prossima volta.

0: Allora siamo sempre con
1: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e Dintorni, il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e Dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Adesso ho una domanda.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Occhi a cuore.
2: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio.

0: ti piace ascoltare e far parte di questo team?
1: Sì, molto, molto bello.
0: Bravissima. E allora, adesso io presento un brano, presento Hey Bartender dei Blues Brothers, dall'album Briefcase Full of Blues, perché a me piace molto il blues. E tu presenti che cosa?
1: Elvis Presley, King Creole.
0: King Creole.
1: Creole.
0: Andiamo.

0: Cori Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ora ci siamo, sì, ci siamo ancora.
2: Ci siamo, la serata si sta popolando sempre di più, siamo naturalmente alla vigilia di Ferragosto e quindi tutti si sentono più liberi.
1: Ma tutti non dovrebbero essere in ferie? Se tu vai ad ascoltare quello che dicono per i mezzi, i media, i mezzi di informazione, sì. 15 milioni in ferie, 25 milioni sulle strade italiane, 35 milioni sulle spiagge, altri 27 milioni sulle montagne, per un totale di 125 milioni di
2: L'Italia
1: italiani.
2: L'Italia ha un miliardo di abitanti.
1: Esatto, quindi sono tutti in giro così cos'ha. Vabbè, ma a noi questo interessa poco e andiamo avanti con la musica. Andiamo avanti con la musica alla bellissima ora di...
3: Sono le 22 e 7 minuti.
2: Sì, adesso
1: hai capito? Sì, no, no, la sfrutto questa qua, la sfrutto. Vabbè. Perché rimane per lungo tempo lì a poltrire, a nicchiare, a non fare nulla sostanzialmente, quindi è giusto che qualche volta parli. Andiamo con la musica, Marino!
2: Sì, va bene, d'accordo. Va bene.
1: Prego, va, calma, facci, sì, facci
2: non,
1: lei,
2: va. Dimmi, va, calma, calma, calma. Andiamo piano, tranquilli. Qui, non so. Allora, The Javelinas.
1: Benissimo.
2: Un gruppo folk nato nel 1989 in quel della California ci propone Bottle of Wine.
1: Perfetto, gli Extreme, li conosci? Mai sentiti?
2: No.
1: Nemmeno io, ma adesso te li faccio sentire.
2: Adesso sentiamo.
1: More Than Words è il titolo del loro brano. Va di...

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi.
0: Il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
1: Oggi ve ne ho preparate di cotte di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selve.
2: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
3: Bellissimo, bellissimo.
4: Bellissimo, bellissimo.
3: Era un po' lunghetto, se vogliamo.
4: Sì,
3: se vogliamo.
4: No, words,
3: un brano un po' lunghetto. Poi adesso con i nuovi. Con i nuovi dettami radiofonici, sai com'è.
4: È vero, però ci sono brani che a un certo punto si possono tagliare, altri no. Questo si poteva tagliare, però ci sono.
3: Vabbè, dai, l'abbiamo fatto andare quasi per
4: ad esempio, scusami, il brano che hai scelto tu dopo di Buddy Guy con Every Girl I See,
3: yeah.
4: questo anziano. Perché ancora al mondo questo
3: Buddy Guy.
4: Americano Buddy Guy, sì, che ha gli occhi lunghi. Every Girl I See. Il brano di Neil Young, Rockin' the Free World. Scusami se ho fatto lo spoiler del
3: sì,
4: tuo brano.
3: Sì, sì, va bene.
4: È notevolmente più lungo di quello che viene passato adesso, che credo che duri quasi 10 minuti nella versione
3: sì.
4: originale.
3: Certo, certo. Questa però è la versione già ridotta, già e ridotta, noi vedremo sì. cosa riusciremo a fare. Vediamo un po'. Vediamo un po'.
4: Bene.
3: Quindi il brano che andiamo ad ascoltare, cosa è? Lavinia, ti viene in mente?
5: Sì, Neil Young, Rocking in the Free World.
3: E allora andiamo ad ascoltarselo, via!

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: E non solo dal Conselvano, perché abbiamo riportato oggi le informazioni relative all'altopiano di Asiago.
2: Sì,
1: dove
2: hai
1: c'era?
2: Una comparsa, una comparsata tu oggi?
1: Sì, ho dovuto andare lì, mi ci hanno obbligato per riportare qua le informazioni di quel luogo remoto, così remoto. Mamma, quanto è remoto!
2: Obtorto collo, tu sei andato.
1: Assolutamente, assolutamente. Mi sono sacrificato, sai com'è. Però porto a voi le informazioni. Che,
2: sì, insomma, sì, noi ti ringraziamo moltissimo. Non avremmo potuto rimanere senza quelle informazioni.
1: Va bene. Che famo?
2: Sam Cooke.
1: Che fa Sam?
2: Sam Cooke è un altro grande bluesman americano. Comes Love.
1: Ma hai sentito parlare di Johnny B. Goode?
2: Sì.
1: Talvolta, in svariate versioni.
2: Una cosa già sentita.
1: Vediamo se questa la conosciamo.

0: den Radiosender unserer Stadt. Immer und nur schöne Musik.
1: Se, caro Antonio, io ti dico Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, tu cosa mi dici?
2: Io ti dico gli Who.
1: E allora siamo proprio messi bene.
2: Perfetto.
1: Perfetto. Erano tutti e tre insieme negli Yardbirds con Putty in Your Hands.
2: Ma tu quando sentirai Pinball Wizard?
1: Pinball Wizard.
2: Pinball Wizard. Dirai, ah, è quella lì la canzone, ma pensa un po'.
1: Ma pensa.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Ecco qua, ci siamo, ci siamo.
2: Sì, ci siamo.
1: Andiamo?
2: Dove?
1: Andiamo con i prossimi brani.
2: Devi essere più preciso, perché sai che io non ci arrivo subito.
1: Vadi.
2: Ike and Tina Turner.
1: E poi?
3: Led Zeppelin, Black Dog.
2: Led Zeppelin è un gruppo nuovo.
1: È un gruppo nuovo, va bene.
2: Ike and Tina Turner da tantissimi anni fa con Crazy About You Baby.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique.
1: No, sì, adesso sì.
2: Adesso ti senti?
1: Sì, adesso
2: ma perché? Perché? Ma stasera abbiamo la parola nella nostra
1: parola
2: madre
1: magica,
2: linea?
1: Sì, viene sì. Dopo, viene
2: dopo perché tu hai tardi. Fatto il promo che richiama. È così?
1: No.
2: E allora andiamo avanti con la musica. Ma guarda che vedo
1: stasera
2: qua.
1: Viene tardi perché l'ho messo così, punto.
2: Benissimo.
1: Nel 1929 il Mississippi ci regalava J.B. Lenoir.
2: Wow.
1: Nato a Monticello.
2: Monticello
1: è un paese del Mississippi.
2: No,
1: pensa.
2: No, Monticello è qua vicino
1: anche,
2: Arqua.
1: Anche qui. Anche
2: quale Arqua però? Perché qua la gente poi potrebbe sbagliarsi sull'Arqua.
1: Ce ne sono due.
2: Ce ne sono due, più di due, ma chissà quante ce ne saranno. Va bene.
1: Sì. E il brano che vi propongo è un blues vecchio stile, I Don't Know.
2: Jamming invece viene proposto da Bob Marley and the Wailers.

0: te e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Allora, sì Antonio, allora il claim, no, non si dice claim, il jingle che abbiamo appena ascoltato è quello che introduce la parola veneta. La parola veneta di questa sera fa il paio con quella della puntata precedente. Perché la parola veneta di questa sera è bauco.
2: Bauco, che vorrebbe dire?
1: Bauco, che è sinonimo di simpio.
2: Che
1: significa idiota.
2: Che significa? E quindi ci ripetiamo?
1: Abbiamo
2: varie situazioni per esprimere, o meglio, vari vocaboli per esprimere lo stesso concetto.
1: Sinonimi praticamente.
2: Sinonimi. Va
1: anche
2: bene.
1: Anche nella lingua veneta esistono i sinonimi.
2: Ne conosci qualcuno di simpio?
1: Sì, ne conosco parecchi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Va bene. Non li citiamo.
1: Ci mancherebbe altro. Ma
2: qualcuno magari si sente tirato in causa, no?
1: Può essere.
2: Vabbè. Andiamo avanti perché siamo quasi in
1: addirittura. Sì, è vero.
2: E poi dobbiamo fare un minimo di festeggiamenti. Domani, per chi non lo sa, è Ferragosto. E qua in Italia, ma non solo in Italia, insomma, si festeggia alla grande, si dovrebbe,
1: certo,
2: festeggiare.
1: È
2: alla
1: il
2: grande.
1: Giorno del dolce a far niente per
2: nessuno fa nulla, ma possibile? No, dai, ci sono tanti lavoratori,
1: ce ne sono.
2: E pensiamo a tutti loro e noi cerchiamo di mettere della buona musica anche per loro.
1: Sì.
2: Andiamo avanti con la musica.
1: Sì,
2: assolutamente.
1: Stevie Ray Vaughan con il suo gruppo Double Trouble. Stevie Ray Vaughan classificato come uno dei migliori chitarristi blues al mondo, che purtroppo non è più fra noi. Look at Little Sister, guarda, fai attenzione alla tua sorellina.
2: Fai attenzione alla sorellina, che quelle lì, le sorelline, sai come sono.
1: Sai com'è.
2: Loro ti mettono sempre qualche bastone tra le ruote. Working Class Hero sono gli Ozzy Osbourne.

0: scarica le nostre app per Smart TV.
1: Ebbene sì, cari amici, siamo giunti alla fine anche questa
2: di questa serata. Vigilia. Secondo te, se dopo andiamo fuori, vediamo ancora le stelle cadenti? Siamo ancora in periodo propizio.
1: Lo sciame.
2: Se riesco ad esprimere un desiderio, sì, vedendo una stella cadente, magari un nostro amico è contento.
1: Sì? Mm. Ti riferisci a qualcuno in particolare?
2: Qualcuno che ha fatto riferimento a qualcosa di verde.
1: Ah, ho capito. Chissà se è ancora all'ascolto.
2: Vediamo. Se vediamo le stelle cadenti, però, il desiderio lo esprimiamo. E d'accordo, poi vediamo che succede.
1: Vediamo cosa succede.
2: Di che colore sei stasera?
1: Verde.
2: Sembra fatta apposta
1: proprio. E va bene. Bene, signori. JJ Cale, anche questa sera l'ultimo brano con il quale vi salutiamo dall'ultimo album postumo, purtroppo. Stay Around, un brano triste che dice rimani nei paraggi.
2: Buona serata a tutti,
1: ciao a tutti.
2: Buon Ferragosto a tutti. Divertitevi, tanti, come si dice, gavettoni.
1: Tanti gavettoni
2: tanto domani.
1: Tanto il caldo, si può fare
2: in questo periodo. Buon weekend,
1: ciao a tutti.
2: Buon Ferragosto. Ciao a tutti.

vi percuoto con la musica più percuotente che c'è. La voglio dedicare ai ragazzi che ci stanno ascoltando dai Tosi di Tribano. Ehi, abbiamo tanta gente che ci ascolta da lì. E la sentite questa chitarra? È quella di Tom Robinson Band.

Poison, la sua band, e questa 2468 Motorway. E già sì, si vede anche fuori qui dalla nostra postazione gente che fa la quadriglia. Ti viene voglia, di la verità, dai, fallo anche tu. Quelli che hanno dei dubbi sul fatto che la musica possa portare cose positive anche quando di positivo c'è molto poco, vi abbiamo presentato la Tom Robinson Band e la sua 2468 Motorway. Ma non ci fermiamo, per gli intenditori ragazzi, un po' di piccantino, eh? Avete mai sentito questo refrain? I Red Hot Chili Peppers!

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Grandiosi, li ho fatti sentire fino all'ultima goccia, davvero. L'altra sera ho visto un bellissimo film, si chiamava appunto London Calling.

One Step Beyond, un passo avanti sempre, solo con noi da Free Radio. Vabbè, ci siamo scatenati un attimo, un attimo, solo un attimo, e si continua. Oh, senti, senti che pezzo. Fai schioccare le dita, batti il piede destro, alza la luce sinistro.

l'unica, l'inimitabile, la sola che vi tiene in compagnia 24 ore su 24. Siete pronti, ragazzi? Vi voglio tutti abbracciati ora!

Non ce la posso fare. Alla pelle, alla mia pelle d'oca viene la pelle d'oca. Allora, vogliamo salutare nuovamente quelli che ci stanno ascoltando. 1, 2, 3, prova. Salutiamo anche l'amico Gigi che ci è venuto a trovare. Quale onore! The Rubets! È la loro indimenticabile Sugar Baby Love. Oh, che voce che aveva quello lì, eh. Veramente ottave che ti arrivavano praticamente al fondo del cervello. Una cosa pazzesca. E beh, questo qua scherza.

Cosa puoi volere di più se non macchine e ragazze? Cosa c'è di più? G, dimmelo tu. Immaginiamo di essere lì così con una macchina, con la ragazza che ami a fianco a te. Questa strada lunga che porta al mare. Voi due. Il rumore del mare, delle onde che si infrangono sulla battigia. La sera scende e arriva.

and gentlemen, credo from Los Angeles, California, niente poco di meno che Tom Jones. Tutto per voi, solo qui su Free Radio.

difficile non perdere il controllo. E chissà quanti di voi lo avranno perso in circostanze particolari. Perdere il controllo fa parte dell'essere umano, dell'essere scimmia anche un po'. Non riusciamo a frenare quell'impeto.

Che bella! Ma è vero che si sente male? Fatemi sapere. Mandatemi un WhatsApp. Fatemi sapere se la voce è troppo bassa, troppo alta. Oh, perché qua noi siamo, siamo. È un lavoro di squadra il nostro. Abbiamo cambiato giro, ragazzi. George Harrison. Questa è l'inimitabile, inconfondibile My Sweet Lord.

0: Oh ragazzi, mi perdonerete se mi sono messo a cantare sul pezzo di George Harrison. 1970, My Sweet Lord, mio dolce signore. Che si fa? Ah sì, dalla regia mi dicono che adesso c'è questo.
1: Ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
0: Ed evviva per Eva. Evita Eva.

insomma, che facciamo vi piace. Sono contento e spero che anche quello che noi facciamo passare tutti i momenti 24 ore su 24

che diciamo che qui non si sono sprecati come fantasia. Loro si chiamavano Night, l'album era Night e il pezzo niente po' di meno che Hot Summer Night. E chissà quante notti, ragazzi, abbiamo passato senza riuscire a prendere sonno, sentire quella goccia di sudore che ci colava sul fianco della tempia. Ciao, mamma mia, cosa vorrei adesso che sta un po' più fresco. Vabbè, Robin Gibb, questa è Juliet.

Juliet. Robin Gibb, uno dei fratelli, uno dei tre fratelli dei Bee Gees. Così, raga, volevo farvi sentire qualcosa un po' di particolare, spero di in qualche modo esserci riuscito. Lo abbandoniamo, sì, lo abbandoniamo per lasciare il posto a un grande mostro, un mostro sacro della musica. Indovinate chi è? Dai. Non ha indovinato nessuno. E come diceva lui, perché io so io.

Ogni tanto ci piace fare i pagliaccetti. Quanto me gusta. Mai come questa. La dedico a tutti quelli che mi vogliono bene. Ben sintonizzati.

Adesso cosa darei per un gin tonic? Non so perché ho collegato il gin tonic a Jamiroquai, però è tanta roba, eh? E lo dedico a tutti voi, un gin tonic, sperando che lo stiate pregustando, magari, che ne so, dagli amici. Punto. Non c'era nulla da aggiungere. A sedere. Ladies and gentlemen,

tutti i dispiaceri che potrai trovare nella vita li puoi superare attraverso la musica. Non siete d'accordo? Oppure siete lì a crogiolarvi nei vostri drammi? No, non va fatto, ragazzi. Era il 1982 quando i grandissimi In Deep

in alto i calici. Celebriamo. Pensiamo solo alle cose belle della vita. Quello che la vita ci ha dato di bello, noi lo celebriamo con i Kool & the Gang.

va bene. Da una leggenda a un'altra. Altre quattro sorelle questa volta. Debbie, Johnny, Kim, Katie. Sono le Sisters Sledge.

E poi la nonna ci vuole sempre, perché effettivamente queste quattro ragazze sono state un po' incoraggiate dalla nonnina, che era una cantante d'opera. Per loro il 1979 è l'anno della svolta, quando incontrano un certo Nile Rodgers e il suo carissimo amico Bernard Edwards degli Chic. Hey! E vai! Mi piace la tua ragazza, mi piace la tua chitarra. Due principi insieme, ragazzi, sono gli Spin Doctors. Yeah.

E salutiamo anche la nostra amica Paola che ci ascolta imperterrita, tiene botta come tanti di voi. Benvenuti, siete su Free Radio, ma lo sapete perché sicuramente avrete scaricato l'app, sicuramente ci state ascoltando sapendo chiaramente che cosa vi aspetta. Dalle 18.30 alle 20.30 normalmente il lunedì insieme a voi Mr. Joint. Ci hanno un po' accusato di non fare ascoltare un po' di musica italiana, eccovi serviti. E questo è un campione di incassi anche ai botteghini, ai concerti. Grande

0: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E ovviamente dopo il promo di Antonio e Marino, cosa potevo mettere? Hello.

i Pink Floyd, quelli di The Wall. Era l'anno 1978 e insomma avevano creato questa straordinaria colonna sonora che raccontava poi il loro film, quindi una vera e propria opera. Film per film, ve lo ricordate? Trainspotting? Questo era uno dei pezzi portanti proprio, anch'esso, che riguardava appunto la colonna sonora appunto di Trainspotting.

Tamburi, percussioni, ragazzi. Ormai vedo il porto all'orizzonte. Una luce verde, una luce rossa. Per chi sa andare in barca sa cosa significa. Bird Sleepy è la loro mitica Underworld. E va bene, allora non possiamo far altro che abbandonarli? Sì, dai. Anche perché questo è l'ultimo brano in nostra compagnia.

Ultimo brano, Estelle. Ce lo siamo sentiti anche questo, come al solito, fino a che non arrivavano poi i titoli di coda. Niente, in questi pochi secondi che ci separano dalla sigla non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, e so che siete tanti, abbracciarvi, rimandarvi alla replica di venerdì notte. Ciao a tutti da Mr. Joint, mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze. Ciao, vi voglio bene.

Il Tappo di Sughero continua l'impegno a sostegno del progetto Cuore di Sughero del gruppo Polis, con la sinergia tra Conselve Vigneti e Cantine e il comune di Conselve. Oltre al punto vendita della cantina, dove la raccolta dei tappi di sughero è già attiva, è stata ampliata la rete, collocando le apposite scatole in luoghi di passaggio, spazi di interesse e attività commerciali del territorio conselvano, per rendere ancora più semplice partecipare e dare il proprio contributo all'iniziativa. Ecco dove trovare le scatole: Conselve Vigneti e Cantine, via Padova 68, comune di Conselve, piazza 20 settembre 3, biblioteca comunale, piazza Dante Alighieri 3, bar birreria La Fontana, piazza Cesare Battisti 10, pasticceria gelateria New Style, piazza Cesare Battisti 2, pasticceria Desideria, via Verdi 13, bar del Pra in prato comunale, Rosa ristorante pizzeria in quartiere Perosi 41. Ogni tappo raccolto contribuirà a sostenere progetti in favore delle persone con disabilità in situazioni di fragilità. Non buttare il tuo tappo di sughero, ovvero non perdere occasione di fare del bene.